Madonna, la gentile rimane la cattiaia, quante ne ho paese dei ricordi ormai, dicevo che pure mi è chiata tutto.